Stefania Trochanowska. Felicità. La mia felicità custodisco in un'icona. Quando l'oscurità è più fitta del buio, attingo ad essa.

Stefania Trochanowska. Ricchezza. Ho un filo di perle di rugiada e la più autentica collezione di sogni. La mia ricchezza è nelle tue mani.

Petro Murianca, la Croce Lemca. Tesa fra i sette continenti, l'urlo del vento tra i brandelli, più di 33 anni così attendi. E certo, più non ricordi dove sia il tuo Desne Ramia, dove lo Sciuje, dove il padre e dove il figlio. Soltanto non sfugge al ricordo. Amin.